l'azio già mi va, e con non mi serve, moi j'ai pedon. E se lasmi in blu, son schremi vecchi.